cavallo. Per te donna che non mi scappi più, è un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.